un'altra battaglia mi detto, ogni rigore che avanti valor. Anderò, anderò, anderò, sono sotto tutti i pusareno, volerò, volerò, volerò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, grida! Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, ogni rigore che avanti valor. Animando battaglia, vendetta, ogni rigore che avanti valor.